0: per l'ultima volta.
1: Mi scoppia il cor.
0: Il tuo faliero ascolta. E miei tesori a

aperte le porte lasciar, de chiude re gli occhi, i re, chi la bontà, se re li sciocchi.